0: Oh, you're listening to Resonance 104.4. I think now it's time that I told you what I wanted you to make this week.
1: Ah, yes. We haven't done the Italian yet. We've got a lot to get on. You are listening to Resonance 104.4 FM. And now I'm going to continue on
2: a pair of formers at the nesting site
0: with the story of the Beatles in Italian. I might recap a little bit just so that we don't get completely lost. Oh, pussycats, what are they doing? Go on, stop that. They're trying to get out.
2: One of them is a murderer.
0: I can't let it out, but the other one isn't.
1: You're listening to Resonance 104.4 FM.
0: Quando il 24enne Lonnie Donegan giunse alla ribalta. Nel gennaio del 1946 non poteva certo immaginare la clamorosa reazione a catena che avrebbe iniziato sulla gioventù e la cultura britannica. Dopotutto, la sua versione della canzone Rock Island Line di Huddy Ledbetter non era così diverso dal virtuoso blues nero originale, e d'altro canto la stessa sua registrazione aveva già 18 mesi. Eppure, proprio quel disco del Lonnie Donegan, Skiffle Group, diede il via a un modo che tra il 1946 e il 1947 di laggio tra gli adolescenti, soprattutto maschi, di tutta la Gran Bretagna. Lo schifo non era affatto una novità. La sua radice affondava nel folk, nel jazz, nel nero americano, nel periodo della depressione, agli 1920. In Gran Bretagna, la jazz band di Ken Collier poteva vantare una speciale sezione skiffle già nel 1949. non era la storia dello schifo ad attrarre così tanto gli adolescenti britannici, bensì la sua struttura essenziale, facile da suonare, tutto senza nemmeno tanta fantasia, talento ordinario, potevano formare un gruppo. Bastava procurarsi un chitarra acustico da pochi soldi, spesso spagnolo, ed asse da bucato e invenzioni geniali, un basso ricavato da una casa di tè, teacher's base, ovvero un'approssimativa imitazione della contrabbass, rilassata conficiando un manico di scopa in una casa da tè rovesciato e tendendo tra essi peso un spaggio per ottenere una coda suonante. I più facoltosi potevano aggiungere altri strumenti, un banjo o forse una batteria, ma il cuore del complesso era quello. Non è esagerato affermare che tra il 1946 e il 1947, sulla scia del successo di Donegan per quanto di portata inferiore di altri come Tommy Steele, The Vipers, Chas McDavid, Nancy Whiskey, Johnny Duncan, esistavano in Gran Bretagna più di 5.000 gruppi skiffle. Nella sola Liverpool se ne contavano diverse centinaia. John Winston Lennon, un sedicenne essenzialmente brillante, ma sregolato, che vivere in Walton, tranquilla borgata confinante con il centro di Liverpool. Sì, era particolarmente appassionato alla musica delle adolescenti. Fine del maggio 1946, quando era stato sopraffatto dalla forza e dalla grazia di Heartbreak Hotel di Elvis Presley, nel marzo 1946, avendo finalmente persuaso sua tutrice, la zia Mimi, a comprargli un chitarra da 17 sterline, decise di formare un complesso skiffle. Scoppio principale suo e dei suoi amici era quello di divertirsi e ridere. La prospettiva di arrivare un giorno ai soldi e alla gloria, quantunque non del tutto disprezzata, non era certo contemplata con impazienza. All'inizio, per una settimana, Lennon e l'unico altro membro, il suo migliore amico Pete Shotton, chiameranno il gruppo Blackjacks, ma pochi frequentavano entrambi l'Istituto Superiore Maschile Qualibank, in cui inno contenevo il verso Quarrymen, Strong Before Our Birth, decisero di ribazzarsi Quarrymen. Non passò molto tempo prima che altri si unissero al complesso e altri tanti rapidamente lasciarono. Let's to leave it. Sarebbe impossibile incarli tutti, perché alcuni resteranno solo una prova o un concerto. La formazione variava costantemente. Di sicuro il primo acquisito fu Bill Smith, che era in classe con loro alla Quarrymen e suonava il T-chest bass. Transiteranno per la prima formazione anche Rod Davis, banjo, Eric Griffiths, chitarra, Len Gary, Ivan Vaughan, Nigel Wally, altri bassisti, e Colin Hanton, batteria. John Lennon era il chitarrista e in quanto leader anche il cantante Pete Shotton suonò per un breve periodo il washboard. La prima esibizione non documenti si svolse principalmente in occasione di festa di amici e competizione per gruppi skiffle, dette tenapenny, perché peccando una penny si ascoltavano 10 complessi. Ce nei mesi del boom si tenevano praticamente in ogni balleria e sala di ballo. Si iscrissero anche a un concorso per nuovi talenti indetto dal singer fabbricante delle stelle Carol Levis al Empire Theatre di Liverpool, ma falliranno miseramente, non superando neppure le edizioni iniziali. Sabato luglio 6, 1947, mentre suonavano alla festa estiva della parrocchia di St. Peter's at Walton, grazie alle intercessioni della madre di Pete, il quarryman, venerano notate da James Paul McCartney, un perfutto quindicenne della vicina Allerton. Quel giorno venne gettato il seme di un sodalizio che avrebbe scosso il mondo dello spettacolo, John Lennon e Paul McCartney. Paul era figlio di un musicista nei primi anni 20. Suo padre Jim dirigeva una formazione locale, la Jim Max Jazz Band. Inizialmente aveva studiato il piano e la tromba, ma dopo aver assistito a un concerto di Lonnie Donegan on the 11th of November 1956 alla Empire di Liverpool, gli venne la visione della chitarra. Doveva essere uno di quei tipi che imparano alla svelta. Quando quel giorno alla festa i quarrymen scherzassero del parco e cominceranno a prepararsi per i ballo seriali del dopo festo nel salone della chiesa. Paul afferrò una chitarra e snocchiolò davanti a loro la sua versione di 20 Flight Rock di Eddie Cochran, da poco uscita e di Bebopalula di Gene Vincent. Erano due delle canzoni che John amava di più, ma non riuscivava mai a ricordarne le parole, che sostituiva contesti la sua invenzione. Memorizzare la parole è una specialità di Paul, con fare compiacente l'anatoto su un foglio che passò al giovane Lennon. Come non Bastasi, Paul, C. Esebi, Poi, Per, Paul, Eric Griffiths, in una delle sue più recente acquisizioni. L'arte di accordare una città. Non essendone capaci, i due chitarristi portavano i propri strumenti a una persona in King's Drive a Walton, che lo faceva per loro in cambio un modesto parcello. Quando Paul sale in bicicletta in rincasso, John si trova di fronte a una decisione cruciale: rafforzare e migliorare il suo gruppo, inventando quel nuovo ragazzino dotato di un certo talento ad aggregarsi, mettendo cose e repentaglio la propria indiscussa superiorità, o lasciare che il complesso finisse con ogni probabilità nel dimenticato senza Paul, per salvaguardare la propria supremazia. Dopo attendo considerazione, opto per la prima soluzione. Grazie a Dio. Well done, John. You're listening to Resonance 104.4 FM.